里等马上去么天里往出里来呀阿什摩尔古尔金嘎拉摩里等马格纳门嘎拉摩苏瓦里来呀Jis chi vish kag gajav la ya chi nam Chil cha chang uch mi cho pa chi jaya Ma pum ras pi sotar ra chi che Kurg ma ri sam ja tu che ri tang ya